0: Diri. Dakhri. Tanda, rang yeyo le tsangwa nyumi jie, rang zhu diyo le xian chui.
1: Xian chui. Waji, agwa khan chido.
0: Di zhezhu xian kyo shi, agwa ge kaal zhezhu xian xia. Da qian na, agwa, nyo yao ma shu. Nyo zi mo dabi yin na, ta da bu to kyu ma shi. Tio da di rang ar zi jie yin. Dang zu du li qia mi du. La di bi qi.
2: Nye kong xie bu cang ma, dian bai yin. Heng ge zuo, tang de nian la ba yu bu di, ma tun sheng zhi zhu ge, ma gu gao gu chang ge, gu yin bu sun jing ju, guo sui dang ga jiu si le ba, zhe qiu qian qiao shi, di bang da, kong zhi yi.

lo komor sa su ni la ta to chen gen ni ji ku shi kim ti da de su che be go zang jia dang sun chu ha ge xie ju ti yi mi chu de su che be go ju chue ni yong shan ni mi se chi xu xi de kon zo ni che zang dang mi su wa ji ji yue jin lo ji ge tue zui pe che wa xie ju chu na xi du se ri su ji yu GR 2020 Shawa tsu GB 2020 Ewin kiri tsu xini tsur gungi yobata Shingre nandu zhuni Socha chiki yob